Pensavo un po' usare un margine, per rilassare l'emissione carmo che va a matti, che punico.

Nah, moni bo winyep sing sing bo menek sini bi. Amoni bo lung pas. Sane duwuran rabine mepesengan dia meretewati.